0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.
1: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con